Assieme a me lice, i milioni maschi, io bici un dagliam. Mraze pennite, mascam suavite, ne mestram. Ubicem parite, ubicem vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.